0: somos pura vitamina.
1: En todas partes.
0: Ponte. Ponte. Exa FM 103.9.
2: Ritornerà per te. Poesia.